0: Aspettate, aspettate, aspettate. Aspettate, io leggerò. Sì, sì, sì. Aspettate, io leggerò. Noi sottoscritti facciamo fede.
1: Che padre diavolo, cosa mi importa?
0: Signor soldato, che sono...

0: e perché ai nori io le Ercole,
1: perché uccise un tino
0: ed ama il figlio, poi di chi uccise il padre alla pianta e non muore ed ama il frutto. E vuoi giocarmi o

Arrivederci, arrivederci. Che te la tocca lui er col presue di farsi facilmente cangiar prima. Non fu mai